murongo na imwe omuhuka onjibithiro oshakwimbi muhakaene nomuhonge burumba shitunga nomuhonge u poyunga hahe ewalenga po ulilo hambo ndato imwe ombari ombari oulilo mbari ondatu ondano nombari oulilo hambo ndato imwe ombari ombari oulilo mbari ondatu ondano mbari po ulilo hambo ndato imwe ombari olonela ndatu ombari oulilo hambo ndato imwe ombari olonela ndatu ondatu ohambo umwe nohambo ndatu omuhoko oviwana olombongo nomaandanga ovakuva ovakwenambula ovakwashivi ovakwauti novakwahere olombarandanga vezuve omwarako ondua nguvauva ombaraco olohongo nguvauva ombara tuli murohoveka omunanero le shingaete nombara muraereka lombawe yaluku nikanora ngunga njove semaka njou hengombe njove keiperwe njarakana Epson Shitunga na Wili Kanjiro mwini omachivitiro olondilo ngubare nao moluvethe nduyoongo mupuratene

Democrati nei colori d'Europa, mura di un disordine. Non è la prova, e c'è un impugnato. We the best music. Another one. Di. Ove Democrati nei colori d'Europa.

Gigi. Ho dato il colore del gioco, ma non mi dice la banda. Ma ne capo qua, poi chiamo i pugni. Gigi. Ho dato il colore del gioco.

0: Bahagisa uripuna DJ Mixti pomurari wanje bisirombaranga.
1: Pomurari ne ku DJ Mixti.
2: Omariki chikuwa gura kerere ndi hati ya matimba.
1: Pomurari ne ku Mixti pomurari wanje bisirombaranga.
2: Osherana kaningwa pomurari ne ku DJ Mixti.
3: Ova manuka kuza muketi country. Pomurari ne ku murari wanje bisirombaranga.
4: Wami juli mwangi,
5: wami vene nye,
4: mwote ni kiti chimi kiti.